0: fare tutto, fare.
1: Facciamo finta che tutto magre, tutto magre.
2: Tutto papà, accendi, mi va bene, tutto papà.